di joy ala jamat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey dirim gey binta jaay ak gey dirim gey binta jaay magi tek bari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin magi dipe